che, signore, una cosa per cui rido di cuore. Ho veduto un buon marito, la propria moglie, la propria moglie. Per correggere il provino d'una certa infedeltà, d'una certa infedeltà. Oh, che mondo dei

Ole sei ciel, che quanto fintamente avirato fosse nel nostro mondo praticato, se gli uomini di garbo alle cattivi mogli d'esser ripastonate un precipizio, avrebbero le donne